0: millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere. Bene, 33ª puntata, seconda stagione. Penultima puntata di questa stagione, ce la faccio. Oggi è un giorno difficile per me perché io l'italiano lo parlo male, peggio che nessuno, e oggi abbiamo con noi un professore.
2: Non siamo forti che parli male l'italiano.
1: No, anche io. E sarà difficile per me, io domando rispetto.
3: Pietà.
2: Mai.
1: Con noi alla regia Joan Márquez.
3: Bravo. Bravo, tecnico del suono.
1: Al mio fianco sinistro, un fascista.
4: Ah, certo. No, carlista. Diciamo chiaro, carlista, non fascista.
1: Carlista. Giuseppe Maria Pucce, per noi dottore Pucce, archeologista.
2: Ah, vi saluto a tutti.
1: Bene. Parlo molto bene l'italiano.
2: Meglio che certa gente.
1: All'altro fianco, la pasticcera trotskista Rosa Guerrero.
2: Bravo.
3: Ciao,
2: bravo.
3: Buonasera.
1: Anche oggi studentessa,
3: sì.
1: Perché il nostro ospite di oggi, abbiamo aspettato un anno.
3: Forse sì.
1: E 2 anni e uno da Torino.
3: Torinese.
1: Signore torinese.
3: Non abbiamo avuto nessun ospite torinese.
1: Andrea Vaca?
3: Non so.
1: È possibile.
3: Andrea Vaca. Non so.
1: Paolo Gravela, benvenuto.
5: Grazie. Ciao a tutti. Sì. Però oggi sono in borghese, eh? Oggi non sono professore, quindi non.
2: Non porti la frusta
3: oggi
2: per allenare
5: la canna di bambù per arrivare allo studente lontano.
1: No, la canna, ma non di bambù.
3: La canna. Oggi.
2: Per questo è troschista lui, perché è tropicale.
5: Per le canne di bambù. Okay.
1: Tu sei di Torino. L'anno 2000 è arrivato qui?
5: Sì.
1: Perché?
5: Wow, come ti dicevo non mi ricordo più, sono passati troppi anni. Io sono di Torino, ero già stato qui in realtà, ero stato in Andalusia nel 91 con un progetto Erasmus, uno dei primi progetti Erasmus, perché sono vecchio. E da lì poi avevo continuato, perché io studiavo castigliano, inglese, francese, insomma studiavo lingue. E poi mi hanno mandato a Lleida. Questo nel 94-95 a fare un tirocinio di lavoro alla scuola ufficiale di idioma straniero. E alla fine sono rimasto lì, ho fatto anche altri lavori, sono rimasto 2 anni a Lleida, sono tornato di nuovo a Torino per fare il servizio militare, anche perché dovevo finire anche l'università, fare la tesi.
1: Militare.
5: No, il servizio.
2: Un uomo vero, non come altri.
5: No, fermi. Non ho servizio civile. Cioè, dovevo fare servizio militare, ma sono stato obiettore di coscienza.
1: Lo alle ordine del generalissimo Banacci.
5: Per carità di Dio, no. A parte che mi sa che aveva anche lui. Deve essere uno che ha circa la mia età, forse addirittura più giovane.
3: Sì.
5: Giusto l'altro giorno guardavo la sua biografia con un po' di orrore. E quindi era un ragazzino.
2: No, infatti.
5: Meglio.
2: Non volevo domandarlo.
5: Niente. Non è un luminare, cosa. No, ho fatto l'obiettore di coscienza, ho lavorato nell'immigrazione, all'accoglienza e immigrazione, ho imparato molto anche lì perché sapevo, studiavo le lingue, insomma te l'ho fatta lunga, e poi sono arrivato qua diciamo definitivamente nel 2000, qua vuol dire a Barcellona, e qui da 3 anni.
1: E che differente ora da 20 anni fa quando tu fai imparare l'italiano? Qual è il profilo delle studentesse? Sono ragazze?
5: Sì, c'è qualche eccezione, ma nella classe non c'è nessuno, sono andati via. Nell'altra classe qualcuno sì.
3: C'erano un paio?
5: Al massimo un 20% sono uomini, sì. La maggior parte sono donne, va benissimo.
4: Un bel posto per andare a remolchiare, no?
5: Quando sei da giovane.
4: Ah, certo, da giovane sì, io già sono fuori il mercato da anni.
5: No, io sono. La differenza, dicevi, nelle classi, vuoi dire, poi in quello ti riferisci, sono cambiate tante cose. Tanto l'intervento della tecnologia ormai, anche se nel nostro caso magari un po' meno, però sì. Lavoro a distanza, tutte queste cose.
1: Ti dobbiamo chiedere una cosa importante, perché qui tutto il mondo pensa che questa ragazza è molto buona, parla molto bene, quello che fa è perfetto, ma
4: c'è un difetto, l'ho detto tante volte.
1: Sempre arriva tardi.
3: Ah sì.
5: Sì, sappiamo, lasciamo la porta aperta fino a quando arriva Rosa, sì, di solito è così.
3: Questo non gli ho detto mai.
5: Sì.
4: Ma senti, le ragazze si fanno aspettare sempre. Lo buono si fa aspettare.
3: Non ce la faccio ad arrivare.
4: Lo buono si fa aspettare.
3: Allora.
5: Giustamente.
1: Non sono d'accordo. Bene.
4: Io avevo una fidanzata italiana che faceva una cosa che ho visto è una pubblicità, che quando lei arrivava tardi dicendo che fa ore che ti aspetto, e mi diceva ma valeva la pena aspettare, no? E era vero, valeva la pena aspettare.
1: Una fidanzata tua
3: era romana?
4: No, milanese.
5: Ui, ti faceva aspettare, milanese.
4: Sì, no, è raro, però.
5: Però macchinato.
1: Una specialità di Paolo Gravela è conoscere la personalità di regioni dell'Italia.
3: Sì.
1: Io so che tu puoi parlare di come parlano a Napoli, come parlano a Roma.
3: I milanesi.
5: Ma credo che un po' tutti gli italiani sappiamo fare il verso, come si dice, agli altri italiani. Perché sempre si sente, siamo abituati a sentir parlare Belin Belà, una di Siena, una di Genova parla così. A Genova si parla così, si parla così, siamo portoghesi.
3: Sì.
1: Bene, un po' di musica attuale. Noemi.

0: Pinguinita, tecce nucleare, lasciami dire due cose importanti. Oggi non è con noi Joan Maria Diu, quello che è specialista all'attualità italiana, non perché è in carcere.
1: Ma questo è quello che dice lui, ma il suo avvocato dice ma, tutto il contrario.
0: Ma come si dice? Sta al mezzo? Sta al mezzo?
2: Perché
0: sì, al dottore, perché gli aveva da andare ahí, ma come il Papa era qui, non poteva andare a Barcellona. E anche oggi non è con noi Narcís Pallarès Domènech, il nostro uomo a Roma, perquè el conseller d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya és a l'Emilia Romana e lui è là.
2: Fortunato.
0: Che facciamo in questa situazione?
1: Mangiamo il dolce.
0: Non ancora. Parliamo con il dottore Puche, che spiegherà a tutti noi e anche al nostro ospite un po' la storia del Vendrell.
1: Ma la storia, no, io non parlo dell'attualità, ovviamente. Il mio negoziato è la roba antica. Parlo di come è viva la cosa vecchia, la storia. Domanda, perché il Vendrell si chiama il Vendrell?
0: Io non so e se me ne frega.
1: No, al contrario, uno da sapere da dove viene.
0: Spiega.
1: Se dico la parola Benerello, ti suona qualcosa?
0: No.
1: Questo è il primo documento, già nell'838, che fa riferimento a qualcosa che esiste in questa zona che sarà Benerello. Che dopo questo diventa Benrel. No. Che è studiato nel 1037. Quando si parla di una concordia, un accordo fra il limite fra due castelli, che questo limite passava per un fiume, un primo fiume vicino, che stava
0: la
1: Riera di Bisbal, no, l'altra, non mi ricordo bene, però che è uno che stava subito davanti di un posto che si chiama Pendrell, e di Pendrell Pendrell. Ora, la seconda domanda, cosa vuole dire Pendrell?
0: Non so.
1: Questo è il nome proprio di persona, e quello vuole dire che è un nome molto antico, d'epoca romana, che pure in Pompei ci sono delle iscrizioni che parlano di un tal Benerello, Beneris, che è uno che viene a essere, che viene a dire il piccolo Venus, o se si è figurato, il che è amato di Venus, o il che è apprezzato per Venus, o il preferito di Venus, per dire che è un figone. se uno che sta preferito per Venus, Venus, diciamo... è una forma molto poetica di dire il figone.
0: È probabile che anche finisciamo questo programmino, io farei un poemino.
2: No,
3: se no, continuiamo. L'avevi già minacciato.
1: Eppure ce l'ho la questione è che qua il Vendrell si chiama così perché qui in questa zona c'era una tenuta che il suo proprietario in epoca romana si chiama Benedello. Ma la cosa più curiosa è che qua nel Vendrell non si trova nessuna roba romana, ma lì intorno si stanno trovando diverse robe. Ma una che è molto singolare è la chiesa o l'eremita di San Salvador. Ma questa eremita, che adesso è una eremita,
0: giù
1: non si sa. Infatti che io devo arrivare, perché lì quella è stata la prima parrocchia del Vendrell. Cosa vuol dire? Che quando il Vendrell verso il 1000 nasce come villaggio, quello già esisteva prima. E molto probabilmente questa tenuta del Benerello stava in quella zona da lì, e da lì è diventato una chiesa che già quando si è arrivato all'epoca cristiana già era conosciuta.
0: No,
1: è una cosa curiosa, perché sempre stupisce vedere che la parrocchia sta fino al 1400 a 8 km di distanza del paese.
0: Per le malattie.
1: Le malattie di chi?
0: Dels aiguamolls.
1: Sì, questo lo dicevano. Ma curiosamente si chiamava nel medievo San Salvador dels Calders. Però si stavano lì. Tanto male non stavano. Si mettono qua dove sta adesso il Vendrell, perché qui c'è la via Augusta, attuale nazionale, che è la strada di collegamento nord-sud e tutta la Catalogna. Io abbiamo parlato una volta di questo, se non sbaglio. Ma una curiosità, perché vedete tutto con l'Ima. Qui vicino c'è un paesino molto bello e caruccio, con gente molto simpatica e intelligente, si chiama Bonastre.
0: Che lì, il suo paesino.
1: Sì, il mio paesino.
0: Che lì, fa un po' schifo.
1: Ma fa schifo, no.
0: Il suo.
1: È bellissimo. E lì, due o tre anni fa, facendo lavori, sistemando una casa molto vecchia, e una fontana all'interno, di una persona molto intelligente, brava, bionda, due metri d'altezza,
0: ha venuto fuori un grande cazzo.
1: No, questo non tanto, questo non lo dirò. Perché uno che era fortunato, che lì si è trovato una fontana, che c'era una fontana che dietro si è trovato un mosaico del 1800, dedicato a San Epafrodito.
0: Epafrodito che...
1: Ma, senti, Epafrodito, questa è la domanda che faceva, che cazzo fa?
0: Questo coglione?
1: Non tanto coglione, che volevo un santo.
0: Un santo.
1: Un santo, ma un santo conosciuto e reale, esistente. Ma cercando, ruta che Epafrodito, il primo vescovo di Tarragona.
0: Ah?
1: Un vescovo mitologico, inventato. Questa qua dicono, dice la leggenda, e dice questa
0: è una bugia.
1: Questa è una bugia. No. Però esiste. E sai cosa vuole dire Epafrodito?
0: No.
1: Tu che sei una persona intelligente,
0: no,
1: che
0: no,
1: fa...
0: no, no.
1: Epafrodito è l'amato, il preferito di Epafrodita. E Afrodita è la Venus greca.
0: Ah.
1: E che Epafrodito è il nome greco e di Venerello.
0: Ah.
1: Ed è che lì, in quella casetta. Lì, Bonastre si è trovato la più antica dedicazione a una divinità, a un personaggio che ha il stesso nome di qui del Ventrello.
3: Questo è un'antica passione, questa del Venere.
0: Sempre il sesso.
1: Parliamo di sesso, che altro collegamento facciamo? Qual è l'altro preferito, molto conosciuto, amante, amato di Venus?
0: Non so.
1: Tannhäuser. Tannhäuser, quel personaggio
0: non
1: che
0: si parla
1: è riuscito a mettere Wagner in un programma italiano, è riuscito a mettere
0: quando si parla di tedeschi,
1: no tedeschi no, si parla di cultura,
0: di cultura.
1: Tannhäuser, come tutti sapete, sta lì nel Venusberg, nella montagna di Venus, godendosi la vita. Scopare, posso dirlo?
0: Sì,
1: è detto, sta lì godendo il piacere che dà la vita da Venus, si stufa, come a noi, stiamo stufi di questa bella vita e abbandona Venusberg. E lì mi dicono tutti guai.
0: Bene, grazie.
1: Ah, è piaciuto? Grazie.
0: Mi è piaciuto molto.
1: Ma posso mangiare già la
0: torta? Non ancora, perché ora dobbiamo ascoltare la pasticcera.
1: Bien, bien.

0: Bueno, yo no le niente a Dina. Solo digo que no hay de esto. Hoy comienza la Copa del Mundo.
1: Amici. Non so se riusciremo a fare uno spuntino oggi a causa dell'ondata di nostalgia che ci aspetta. I mondiali sono iniziati e già ci manca la nazionale. Ci sono la Spagna con la questione se saremo eliminati nei quarti o vinceremo la finale. L'Argentina con le sue parolacce, il Brasile e Italia e le sue canzoni o quelli sempre rinomati menù dei calciatori, gli scontri con la stampa, i calci di rigori, quelli... ci tocca guardarlo comodamente dal divano.
0: I biscotti?
1: Siamo diventati specialisti nel gufare gli altri. Almeno io, che non riesco a guardare una partita di squadre che non conosco nemmeno l'esistenza senza schierarmi. E che lo faccio di solito con quella squadra che alla fine perde sempre. Ma che noi ai campionati senza gli azzurri. Penso che, come l'Eurovision, anche i mondiali di calcio dovrebbero avere partecipanti permanenti. O meglio, partecipante permanente. E dovrebbe essere sempre l'Italia, vista la sua storia con questa Coppa del Mondo fin dai loro albori. Sì, i primi a vincere quella Coppa furono gli uruguayani, questo lo sapevamo tutti, l'anno 1930. Ma le due successive, nel 34 e nel 38, andarono agli italiani.
2: In epoca fascista, guarda.
1: Quella Coppa Jules Rimet, che prendeva il nome dall'allora presidente della FIFA, un modestissimo gentiluomo francese, come vedete, era custodita dall'Italia quando i tamburi di guerra cominciarono a risuonare in Europa e naturalmente rimase nel bel paese mentre il campionato del mondo veniva sospeso. Scoppia la guerra e i nazisti della Gestapo cominciano a saccheggiare l'Europa in cerca di oro e opere d'arte. Ed è qui che entra in scena Ottorino Barassi, vicepresidente della Federcalcio italiana. Barassi, preoccupato per il trofeo, va in banca in segreto, prende la coppa e se la porta a casa. Dove la nasconde? In una cassaforte? No, dentro una vecchia scatola di scarpe sotto il suo letto. La cosa più naturale del mondo. Ovviamente i soldati delle SS venuti a perquisire la sua casa non gli prestarono la minima attenzione a quella scatola. Adesso ci metteremo ad annusare scarpe, avranno pensato. Nel 1950 Barassi vola in Brasile e restituisce la Coppa sana e salva alla FIFA. E mentre la FIFA vietava la Germania e il Giappone come punizione per la guerra, l'Italia riceveva un perdono diplomatico grazie a quella scatola di scarpe di Barassi. Vedo qui abbastanza eroismo da renderci partecipanti permanenti. Ma non vi preoccupate, se qualcuno pensa che noi, cataliani e italiani, non alzeremo una coppa, si sbaglia di grosso, perché oggi vi parlo della nostra vera ed storica coppa, l'unica che ci dà una gioia sicura e che non ci spezza il cuore ai calci di rigore. Oggi a merenda la Coppa dei Campioni della Motta. La Coppa dei Campioni è un gelato inventato dall'azienda che da decenni stava inondando tutta l'Italia di panettoni e che negli anni 50 decise di buttarsi nella produzione di gelati. E lo fa rivoluzionando tutto. Prima fanno il primo gelato a stecco in Italia, al tipic gelat da pal, al polo, chiamato Mottarello. E poi, negli anni 60, creano questo gelato protagonista di oggi. Insomma, sono passati da riscaldare gli inverni con il panettone a rinfrescare l'estate di tutti gli italiani. La Coppa dei Campioni è una copetta divisa matematicamente a metà, una due gusti, un dos gustos. Da un lato abbiamo la panna pura, il fior di latte, e dall'altro il cacao, un gelato al cioccolato intenso, scuro e profumato. E la purezza degli opposti che si incontrano, così come in una partita dei mondiali. Ma perché questa coppetta si chiamava proprio così, Coppa dei Campioni? Perché? Non era solo un nome commerciale a caso. C'era un motivo molto più emozionante per tutti i bambini dell'epoca. Negli anni 60 e 70 comprare questo gelato al bar o al carretto ambulante della spiaggia significava partecipare a una vera caccia al tesoro calcistica. Sotto la linguetta della tappa ti regalavano le figurine dei calciatori, als cromos, figurine della Serie A e anche dei mondiali. Contribuivano così a quel rito ce l'ho, mi manca, a quel tengi falti nostro, con Rivera, Mazzola, Dino Zoff. La Coppa dei Campioni, il gelato, esiste ancora, ma non è più la stessa. A prescindere dal sapore, gusto a part, perché è gelato industriale, oggi è un gelato da supermercato e non porta più il cognome Motta. Appartiene a una multinazionale che gestisce tanti altri marchi gelati iconici e non si sprecano più per noi tifosi. Niente figurine, niente regali, hanno il braccino corto questi. Gelato e basta. Potrebbero almeno mettere nella coppetta una figurina della Coppa del Mondo attuale, anche perché, ragazzi, la Coppa attuale non esisterebbe senza il genio di un artista italiano anche. Silvio Garzaniga, scultore milanese che nel 1971 vinse il concorso per sostituire la vecchia Coppa del francese Rimet e dell'eroe Barassi.

0: este, un cantante de Costa Cruceros, aver vinto un premio nel campo della pubblicità. Amici, oggi abbiamo gelato Coppa dei Campioni, sì, ma rimaniamo a bocca asciutta di regali e dei mondiali. Sempre possiamo abbandonarci alla nostalgia e rifugiarci nelle immagini e nel suono di quel glorioso 1982, quando sollevammo per la prima volta al cielo il trofeo creato da Silvio Gazzaniga. Possiamo anche ascoltare quel genere di inno italiano alla gioia che la nazionale cantò per gli europei del 2004. Europei? Cosa? Ah, sì. Mi viene un 2-2 tra la Svezia e la Danimarca che ci costrisse a tornare a casa. Che schifo. I biscotti nordici sono terribili. Voi rimanete solo con quel leggendario inno azzurro che si apre con la voce di colui che sarebbe poi diventato il nostro CT, lo storico guerriero Gennaro Gattuso, da quando dava tutto in campo da calciatore. Ma per favore, soprattutto, niente biscotti con la Coppa dei Campioni.
1: Siamo 40 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Litvarski. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea. Bergomi. Gentile, è finito. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo.

0: Bene, quello più importante è che tra quelli che cantano c'era il mio idolo
1: Francesco Totti.
0: No.
1: No? Chi era il tuo idolo?
0: De Bari.
1: Ah, Antonio Cassano.
0: Antonio Cassano. Questa
2: è... Totti so chi è.
0: Totti,
1: Totti sì, ma Cassano no.
2: No. Come c'è il nostro direttore, me ne frega.
0: Totti è un idolo, ma Cassano è come Maradona per me.
2: Vabbè, sì.
0: Carissimo Paolo, che ti manca di Torino?
3: I Grissini.
1: Ce
3: l'avevo. Questa se mi viene in mente, i Grissini.
1: Sì.
3: Anche se in realtà li potrei trovare anche qua, identici, eccetera. Però mi piace anche rimanere un po' senza, così quando torno me ne mangio tantissimi. E poi vabbè, poi naturalmente mi possono mancare amici e piccole cose, ma non è cambiata molto anche Torino, sai. Quando torno ci torno volentieri, se vogliamo anche molto più bella di com'era quando ci vivevo io più 30 anni fa. Però la mia Torino era un po' quell'altra, cioè, intanto fa un effetto un po' strano perché l'hanno messa a posto e tutto, però che hanno fatto bene a farlo, è più bella, però la mia Torino era industriale, sporca, era la Torino delle automobili, della Fiat, della Lancia, non so perché la mia famiglia aveva lavorato lì, Lancia, i nonni, sì. Non che io no, però quindi i Grissini, resto con i Grissini.
0: E che è quello meglio che tu ha vissuto qui?
3: E qui in generale tantissime cose, è difficile dirne una. Sicuramente una libertà di modo di vivere, una semplicità, non semplicità nel senso di banalità, ma nel senso di facilità, dell'accoglienza che ho ricevuto. Per così, per dire le cose molto serie, non mi viene niente tipo i Grissini, cosa posso aver trovato qua. Però la coca m'agrada.
0: Ma quale, dolce o salata?
3: Salata. Salata. Io sono più da salata.
0: La coca da raccolta.
3: La capa da raccolta e degli Ide.
2: È stato gli Ide città?
3: Sono stato agli Eide città per 2 anni, sì.
2: Ah, 2 anni.
3: Sì. Hai fatto imparare il catalano.
2: 6 mesi d'inverno e 6 d'inferno, no?
3: Sì, come dicono, però in Valle d'Aosta si dice, per esempio, in Valle d'Aosta si dice che ci sono 2 stagioni, il freddo e il gelo.
1: Sì, quindi
3: anche quando mi dicevano la boira, dico, ma guardate che non sono di Palermo, cioè vengo da Torino, cioè...
2: Sì.
3: Comunque sono molto felice di essere stato a Lleida, ho bellissimi ricordi di Lleida. Beh, e ancora amici.
0: Dobbiamo fare.
3: Prego.
0: Tu devi spiegare la canzone che tu hai scelto, perché è speciale, e per quelli che ascoltano ha una storia.
3: La spiego prima, quindi
0: prima.
3: Dico qual è tutto, posso.
0: No, già la dico io, fare il palo. Dalla banda dell'Ortica di Enzo Giannacci. Questo qui.
3: Perché e per come? E ci ho pensato molto in questi giorni, quale avevo trovato delle canzoni anche in dialetto, una in calabrese, altre in provenzale, perché c'è un gruppo di Low Dolphin che sono piemontesi, ma che cantano in occitano. Però poi ho detto no, andiamo sull'italiano, anche se c'è qualche lombardata, perché nel testo c'è che era il suo mestiere, che vuol dire che era il suo mestiere, che è lombardo. Giannacci mi ha sempre fatto ridere, quando ero bambino avevo un mangiadischi, non so se lo ricordate, il mangiadischi, e avevo 45 giri di Vengo anch'io, no, tu no, forse è stato il primo disco che ho mai avuto. E mi ha sempre fatto un po' ridere Giannacci. Avevo visto anche un concerto col figlio a Torino, era stato un concerto molto bello, tra l'altro il figlio è un grande musicista. E questa canzone mi piace la storiella appunto, che è di uno che faceva il palo, cioè faceva il vigilante per una banda di rapinatori in banca o non so che, però ormai un po' era anziano, un po' non si sa, non ci vedeva più e non ci sentiva più, per cui sta lì, gli passano davanti un poliziotto, un vigile, un ghisa come dicono a Milano, un metronotte che era il controllo, quello del sereno si dice qua, no? E lui non si accorge di niente, e quindi in realtà arrestano tutti, portano via tutti, e lui rimane sempre lì a guardare nel buio perché tanto non ci vede, e la gente comincia a dargli le monetine come un'elemosina, e lui dice basta, non se ne può più di lavorare con questa gente, sono così lenti, lavorano male, mi lasciano qui giorni e giorni, e mi metto in proprio, lavoro da solo, eccetera, e in più mi portano il bottino, una monetina per volta. E questo è faceva il palo di Enzo Giannacci.
1: Ogni volta che l'ascoltiamo ci piace di più, eh?
0: Faceva il palo.
4: Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, fuori che lui.
5: Lui era fisso che ascoltava nella notte, quando gli è passato davanti a lui un carabinier. Insomma, un ghisatri che arriva è un metro notte, anche una piega la farà complice. Faceva il palo nella banda dell'Ortiga, faceva il palo perché l'era il sommeste.
4: Così precisi come quei della mascherpa, sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto, ma come? Porco Giuda, mondo cane. Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è?
5: Lui era fisso che scrutava nella notte, ha visto nulla, ma il coupé da sette.

botte. E a me la via me la chiamò quasi mesti. Lui sempre fisso lì a scrutare nella notte, perché ci vedeva in stesse notte come Deli. Ed è lì ancora come un palo nella via. La gente guarda, gli dà 100 lire e poi va. Lui circospetto guarda in giro e mette via. Ma poi barbotta perché ormai lei è un po' arrabbia. Ed è arrabbiato con la banda dell'Ortica, perché lui dice non si fa così a rubar. Dice ma come? A me mi lascia qui di fuori. E loro chissà quando è che vengo su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. No, peschi è proprio un laureato stupido. Io sono un palo, non un bamba, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di sbarbati. Mi metto in proprio così non ci penso più.

0: mari mari mari mari mari mari mari mari mari mari mari. Vi raccomando, cercare il video su YouTube perché canta particolare e balla particolare molto.
1: È un personaggio, eh?
0: Un personaggio.
1: Ho visto anche un video di lui con Giorgio Armani.
0: Ah?
1: Erano amici d'infanzia.
0: Ah?
1: Sì, sì, spiega Enzo Giannazzi che la mamma gli dice: vai, guarda quel Giorgino che naso bello. Non come te, la mamma del proprio Giannacci.
2: C'è un video molto bello che ho trovato qualche giorno fa in cui ci sono Giannacci, Gaber e
0: Dario Fo.
2: No, non è Dario Fo questa volta, ma sono altri di cui adesso non ricordo il nome, erano, sono rimasti un po' meno famosi, che cantano Dio Lugano Bella, la canzone degli anarchici, però in un salotto a casa, molto giovani, con la chitarra. Ve lo girerò.
0: Beh, anche come importante fu Dario Fo, è ora che non c'è, come altro meno faltando.
2: Ci manca, l'ho visto Mistero Buffo a Torino da ragazzo, era ancora lui, ed era veramente sì.
0: Al palcoscenico?
2: Sì, l'ho visto in teatro, era un monologo suo, quello che...
0: Con i poliziotti?
2: Con il gramelot, questo linguaggio che inventava lui, mezzo lombardo, mezzo veneto.
1: Che spettacolo quando cantano Visto un re.
2: La viscusè?
0: Ho visto un re, una canzone.
1: Ho visto un re.
3: L'ho capito. Sto ascoltando.
1: Una canzone non per i carlisti, come
0: no,
1: te.
0: No.
3: Dipende se il re è adequato, va bene.
0: Il re lo è di Savoia.
2: C'è il re, c'è l'imperatore, c'è il papa nella canzone, e tutti piangono, tutti sono disperati perché non hanno soldi, non c'è da mangiare, hanno solo un castello,
1: poveretti.
2: E poi c'è il contadino.
3: Cos'è?
2: Il contadino che invece non piange, ride.
1: Sì.
2: Che tanto non ha niente.
3: E non capite voi, i mortali non capite, come si soffre. Dell'altezza si soffre.
0: Questo finisce a una minaccia e o un favore, facciate la scelta, minaccia o favore?
3: Dipende di chi lo va a fare.
1: La minaccia era quella della poesia, io preferisco una poesia di Paolo che anche poeta.
2: È una minaccia anche questa. Alla fine certi favori sono delle minacce.
1: No.
3: Per cortesia io direi il favore.
1: Succede che lui ha imparato questa settimana una poesia di un calciatore mitico anni 60.
3: Lo possiamo fare le due?
2: Io la voglio sentire però.
1: Ezio Vedrame.
2: Mi piacerebbe,
0: primo?
2: Sì.
1: No.
0: Tu non ascolti. Primo te e dove? Avanti a cavà. Io la faccio.
2: Sì, per favore. Ce la fai.
0: Comincia, ce la faccio. Dove ho fermo?
2: Allora, la mia poesia mi avete preso in un po' in contropiede, per cui non ho preparato nulla. Però dietro con me una vecchia raccolta di poesie, vecchia di 4 anni fa, 5 anni fa. E ce n'è una che parla di un personaggio, è tutta giocata su giochi di parole, per cui mi sembra la meno pesante, ecco qua. Ed è il personaggio, sono uno dei due personaggi di tutto il libro, sono Lucas e Teresa. Questo è Lucas, e infatti il titolo è Lucas in fabula, e dice: in cui fa la sua comparsa con un seguito di animali il protagonista di questa storia. E dice così: fra l'ombra della farfalla e la memoria dell'elefante, l'istante, la fatica, una febbre da cavallo, lacrime da coccodrillo miope, spavaldo, l'uccello migratorio è muto come un pesce. Tra gatte da pelare, specchietti per allodole, questioni di lana caprina, l'allocco e il merlo vanno a caccia di fringuelli, là dove casca l'asino. Idee da gallinaceo, sedurre i sogni, fare la corte ai miracoli, in smarrite metropoli, poi sui colli e sui monti, in parata solitaria, Lucas canta, soffia, rugola, danza e da battaglia.
3: Bravo.
2: Grazie.
0: È una storia di un zoologico.
2: Sì, o di un uomo che ha tutto un seguito di galline, polli.
0: Bene.
2: Prego. Vogliamo sentire.
3: Siamo convinti. Stai venendo il dubbio.
1: Ricorda che ne abbiamo ancora un'altra di puntata.
2: Per sopravvivere.
0: Non è un poemino da
1: Ezio Vendrame era un calciatore e anche poeta.
4: Anche poeta e odiava il calcio.
3: Spara, va, volevo sentirlo. Va.
1: E lui diceva che non aveva ancora letto una poesia meglio che questa sua.
4: E questa poesia. Mi piace la tua fica. Non per figa, per tua.
3: Ah, bravo! Un po' di musica!

0: Questa che canta il Levante, il tempo finisce, la prossima settimana faremo l'ultima puntata di questa stagione. Grazie a tutti, Gian Marquez alla regia, grazie, strepitoso, la nostra pasticcera trotskista, Rosa Maria Guerrero, il nostro grande archeologista, Rosa Maria Pucci, dottore Pucci, e il nostro ospite di oggi,
1: Bakuniano, visto che siete tutti trotskisti o carlisti, io oggi mi lancio come Bakuniano.
0: Paolo Gravella. I fascisti sono sempre minoranza.
2: Speriamo. Lo poco, lo buono sempre va scarso.
0: Voglio fare un bel paesino. Grazie a tutti.
3: Alla prossima settimana,
0: Cataliani.
2: Apriamo altri poemi tuoi, signor direttore.